Matangda mukdol tamzari nongmai tem solendro ne sakpa brojendro waheng sana sering ba ho imanu sibi karigi kapli napari sare parakle waranu ima asumna se hoba.